0: Sono le 2:06.
1: Radio Skylab, vera passione musicale.

0: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.
1: J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada. Mr. Worldwide, dale, get on the flow.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella!

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

le più belle degli ultimi 50 anni. Anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare. Anzi, troppo bella.

0: In ogni canzone, in ogni emozione, ci sei tu. Ben svegliato da Radio Skylab.
1: Cerchiamo un motivo stupido

0: Sono le 3:59 minuti.
1: State ascoltando Disco su Disco.

Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skyline. Più la senti, più ti piace.

Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi. Mi sembra

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.
1: Io ci credevo a questa storia. Tu il cuore in mano, io il cuore in gola.

e poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Buongiorno, Radio Skylab è qui.
1: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.

autentico, dove immergersi in atmosfere intense e suggestive, nella più classica tradizione salentina. Tenuta la Baronessa, a Tuglie, al chilometro 1, sulla strada provinciale Alessio Tuglie. Per una festa davvero indimenticabile, chiama ai numeri 351 5701 454 339 3376 003.

CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.
2: Sono le 7:02.
3: Radio
1: Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.
2: In novità di oggi.
1: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.

0: riuscendo a trasformare il tuo corpo e la tua mente, entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: State ascoltando Il Mattiniere, le più belle dagli anni 50 ad oggi, scelte da Benny.

0: sorridere è vivere meglio. Allo studio dentistico Vita di Taviano ci prendiamo cura del tuo sorriso e del tuo benessere. Implantologia dentale mini-invasiva a computer guidata. Apparecchi invisibili per raddrizzare i denti. Sbiancamento dentale e trattamenti estetici come filler labbra e viso e botox viso. Direttore sanitario, dottor Vito D'Argento. Piazza Matteotti 6 a Taviano. Telefono 392 79 16 658 o 340 75 64 944. Studio Dentistico Vita, anche su Facebook, Instagram e TikTok. Sorridi, c'è vita! Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Il mattiniere su Radio Skylab.

su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 0016. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
3: Punto di contatto.
4: Skylab News.
5: Benvenuti all'ascolto del notiziario. In redazione Renata Malvezzi. A Lecce droni verso il carcere. Arrestati due uomini che tentavano di far arrivare a Borgo San Nicola hashish e smartphone con un drone professionale. Rintracciati grazie al GPS. A Lecce, Copertino, incidenti nella notte, scontro tra auto e scooter, un minorenne in prognosi riservata al Vito Fazzi. A Lecce condanna per abusi su minore, un ambulante cinquantenne è stato condannato a 11 anni per violenza sessuale e corruzione minorenne, con risarcimento provvisionale di 20.000 euro. A Cerignola, rapina armata. Nel quartiere Torricelli un uomo armato ha rapinato il negozio di ottica dell'Interspar fuggendo con la cassa. Indagano i carabinieri. È tutto dalla redazione. Renata Malvezzi vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento a più tardi.
3: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
6: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
7: Il disco rilancio.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Il mattiniere. Su Radio Skylab.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore, e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Ener Gym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui. Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2, con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347-592-1191 347-66-33-414 Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: 50 anni di grandi successi. Radio Skylab. Riscopri la musica della tua vita. Solo grandi successi. Solo Radio Skylab.

0: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. A Taviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
1: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
0: Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab.

Sorridere è vivere meglio. Allo studio dentistico Vita di Taviano ci prendiamo cura del tuo sorriso e del tuo benessere. Implantologia dentale mini-invasiva computer guidata. Apparecchi invisibili per raddrizzare i denti. Sbiancamento dentale e trattamenti estetici come filler labbra e viso e botox viso. Direttore sanitario, dottor Vito D'Argento. Piazza Matteotti 6 a Taviano. Telefono 392 79 16 658 o 340 75 64 944. Studio Dentistico Vita. Anche su Facebook, Instagram e TikTok. Sorridi. C'è vita. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

Baguette Music Festival, settima edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. Tre giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana, Sud Sound System. Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Melissano, official radio Radio Skylab, Melissano, area eventi, ingresso libero, evento tardi.

0: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita? Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile, solo 99 centesimi al chilo, sempre. Sì, hai capito bene, frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo, e all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni, anche il giovedì, in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit, freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.
4: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
5: Radio Skylab.

0: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 02 79 361.
2: Il disco lancio della settimana.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
3: Radio Skylab.

0: luogo dove immergersi in atmosfere intense e suggestive, nella più classica tradizione salentina. Tenuta la Baronessa, a Tuglie al chilometro 1 sulla strada provinciale Alessio Tuglie. Per una festa davvero indimenticabile, chiama ai numeri 351 5701 454 339 3376 003.
1: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
2: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
1: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
2: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
3: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

La musica ti prende sempre più. Per sognare, per cantare. La miglior musica italiana è qui, su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab.

0: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione, i fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.
3: Originally, what's a banana? Whatever in the MC, sì, sì, sì,
4: J-Ax.
5: Quando vedi che sei solo a sto mondo, quando il mondo

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: Sono le 10 e 3 minuti.
2: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: Real Play Studio, Il Gran Mattino.
1: Presenta il DJ 80 e il bel tenebroso Piero Marcianò.
2: Eccoci qua, buongiorno. Piccole defiance della nostra sigla e l'apertura, cose che capitano, insomma. Buongiorno a tutti, come va? Bellissima, eh? Oggi qui da noi una giornata proprio, guardate. Ma che ve lo dico a fare? C'è una giornata, dovrebbe esserci il sole, invece c'è tanta di quella pioggia, amici miei, che sembra ritornato l'inverno pieno, eh? Vabbè. Meno male che c'è il sole con il Gran Mattino, sì, meno male che arriviamo noi con la musica e con il sole qui alla radio. Buongiorno a tutti da Piero Marcianò, ovviamente, buongiorno a tutti dalla radio che vi tiene compagnia, che come sempre in FM Radio Skylab sui 98.6, ripeto sempre, ricordo sempre le frequenze, come si faceva tanto tempo fa la radio, bellissimo, sì, 98.6 in stereofonia, sì. E 99.2, quindi un saluto affettuoso a tutti gli amici che nel Salento sono legati a questo strumento meraviglioso che è proprio la radio, e quindi ascoltano attraverso l'autoradio, attraverso la radio in casa, insomma sono con noi attraverso la FM, eh? Buona giornata a tutti, così come saluto anche tutte le amiche e tutti gli amici che sono sul web attraverso la diretta di TikTok della radio web che è P-Days. E siamo qui tutti insieme. Io aspetto che voi parliate con me, eh? E intanto che aspetto voi, beh, parla con me intanto Eros Ramazzotti, parla con tutti quanti noi, devo dire, con questa che è la prima canzone di stamattina. Datevi da fare, eh? Questa è una trasmissione di musica richiesta, lo sapete. Eros.

0: questa nostra società che è frenetica, a volte alienante, vero? C'è sempre voglia di trovare qualcuno con cui parlare. E allora parla con me.
1: Dimmi che cosa c'è.
0: Eros Ramazzotti, oggi ad aprire il Gran Mattino vi ricordo il nostro numero telefonico che è il 329-5970-255. Questa è una trasmissione Musica Richiesta che va in onda il lunedì, mercoledì e venerdì qui dal Play Studio e ovviamente trasmessa da Skylab in FM e da Radio Pidays sul web. Le canzoni sono vostre, quindi datevi da fare al nostro numero. Io sarò ben felice di andare a trovare tutto quello che cercherete stamattina insieme a noi.

sì, insomma, come passa il tempo, come poi magari dimentichiamo anche le canzoni, no? Questa è una canzone che da tanto tempo non si ascolta, ma che, pensate, ha partecipato al Festival di Sanremo del 2023. Ve la ricordavate? Vi posso dire che si intitola Splash. E a cantare, insomma, li avrete riconosciuti, insomma, Colapesce e Di Martino. 2023. Il Festival di Sanremo, che non si fa ricordare con le sue canzoni, ma che noi ogni tanto ripeschiamo proprio, insomma, gli ultimi festival recenti, e vi riproponiamo. Ve la ricordavate? Splash, splash. Se la ricorda Patrizia, che su TikTok mi dice sì, splash, splash. Buongiorno Patrizia, ci dai il buongiorno, buongiorno a tutti. E adesso una canzone invece di un cantante che abbiamo tutti quanti a cuore. Sì, decisamente. Con una canzone, con un brano che parla di solitudine dopo una rottura in amore, insomma. Lui dice in questa canzone: non provo niente, tranne quando bevo solo un goccio in più. Insomma, non vi dico nient'altro, vi faccio ascoltare la canzone e poi andremo ad ascoltare le vostre voci e a leggere i vostri messaggi, le vostre richieste. Eccolo qua che arriva, è il bravissimo Fabrizio Moro.

0: casa mia.
1: Poi c'è questo paragone che fa Fabrizio Moro proprio alla chiusura della, di questa canzone che abbiamo appena ascoltato, bella, molto intensa, tratta dall'ultimo album. Questo paragone che fa con i voli di linea, no? Dice: i voli di linea ti portano via come i pensieri malinconici che ti portano via. Bella canzone, è una delle vostre canzoni, una che avete richiesto stamattina al nostro 3295970255. Allora andiamo ad ascoltare la prima voce di oggi, che è di una nostra amica affezionata, Lucia. Buongiorno
2: Piero, sono Lucia. Senti Piero, mi è venuta in mente una canzone stamattina, di un gruppo, di un cantante solista, Scott McKenzie, con il brano San Francisco. Non lo so, se riesci a trovarlo, altrimenti se no, metti qualcos'altro che,
1: sì,
2: che sei tu, insomma, che piace comunque anche a me.
1: Ma sì,
2: E niente, ti ringrazio e buon fine settimana a tutti e auguri a tutte le mamme del mondo.
1: Brava.
2: E, ciao e baci ciao.
1: Bravissima, non l'avevamo ancora detto, oggi si festeggia la mamma, oggi è l'8 maggio, anche se i festeggiamenti ci saranno ovviamente domenica in grande stile per tutti quanti, perché insomma è più facile, no? Aspettare la domenica e avere la famiglia al completo, perché oggi c'è chi lavora eccetera, ma oggi è la giornata della festa della mamma, quindi noi domenica mattina non ci saremo, allora dobbiamo assolutamente festeggiare oggi, lo faremo anche con qualche bella canzone. Allora, tu hai qualche dubbio per caso, Lucia, che qui in questo studio non si trovino le canzoni? Insomma, questo dubbio te lo devi togliere, insomma. Scott McKenzie, eccolo qua.

0: me la immagino Santina Lucia, figlia dei fiori, Santina si è svegliata così, insomma, con questo stile West Coast americano, devo dire, questo pezzo che ci porta in un'America meravigliosa, quella che ci piace, insomma, immaginare, no? Non l'America di questi tempi, insomma. San Francisco era Scott McKenzie, insomma, l'abbiamo accontentata.
1: Grazie, ne ero convinta. Ciao ciao.
0: Grazie a te, grazie a te. Questo è il bello del gran mattino, quello di riuscire a trovare tutte quante le canzoni che volete ascoltare, quindi fatelo, richiedetele attraverso TikTok, richiedetele attraverso il nostro numero, il 329-5970-255, insomma fate in modo che questa trasmissione raccolga il meglio del meglio della musica, come fa ogni giorno. Allora, cosa mi dice Nazza? Nazza, allora, una nostra amica che si trova su TikTok, dà un senso di libertà, come gli hippie, è vero. Ciao da Benevento, ciao Nazza, grazie, è vero, hai ragione, io dicevo West Coast, dicevo appunto figli dei fiori, in effetti gli hippie, insomma, no? Grazie, grazie di cuore. Allora, continuiamo ad ascoltare la musica del gran mattino, adesso andiamo, anzi torniamo a casa nostra e ci torniamo con una canzone che sono convinto, stra arci convinto, che farà colpo nel cuore di tanti che stanno ascoltando il gran mattino, perché questa canzone l'hanno vissuta nel loro intimo, sulla propria pelle, eh?

quanto c'è di voi, anzi in voi, di dipendenza affettiva, si dice così, no? Cioè quanto siete legati al vostro 50%, eh? E quanta paura magari avete che l'alta marea possa travolgervi, possa distruggere tutto. Grande Antonello, grande!

canzone in origine dei Crowded House, ricorderete Don't Dream It's Over, eh? Ripresa in questo modo, insomma, dal grande Antonello Venditti e inclusa in questo pezzo di produzione delle sue canzoni più belle degli anni 90. Restiamo ancora un po' nel passato, dai, restiamoci con un'altra canzone che vi passo io qui dallo studio e so, insomma, di fare centro anche in questo senso, in questo modo, perché questo è uno dei pezzi che abbiamo ascoltato, abbiamo amato e continuiamo ad amare ancora oggi, tanto degli anni 80. I Double.

potrebbe significare tanto tempo fa, troppo tempo per essere separati. E non poteva più aspettare lei o lui un altro giorno, soprattutto lei, perché voleva avere con sé il capitano del suo cuore. Gran bel pezzo, eh? The Captain of Her Heart, con il

Che bella atmosfera, eh? Che bella atmosfera che crea questa canzone, amici miei. Ma voi lo sapevate che i Double in origine si chiamavano Ping Pong? Cose strane della vita, eh? Eh sì, nascevano così come gruppo Ping Pong. Sì, poi arriva il successo con questa canzone del 1985, la voce bellissima, questa sensualissima voce di Kurt Melu insieme a Felix Hogg, insomma, i grandi, grandissimi Double del 1985 con The Captain Over Heart. Sì. Voglio salutare un po' di amici, allora vediamo Sonia che è su TikTok. Buongiorno Piero, un saluto a tutti gli amici del Gran Mattino. Grazie Sonia, buona giornata anche a te, buon ascolto, così come anche il mio amico Marco che mi scrive: la tua musica è aria fresca in questa radiologia. Saluto tutti gli amici che sono lì in questo momento, ovviamente per vari motivi, insomma, presso la tua radiologia, e ovviamente tanti cari saluti anche a te, amico mio, sempre, sempre number one, ovviamente, come dico sempre. Allora, adesso c'è un pezzo che invece di Adriano Celentano, che va a salutare, ad accontentare due nostri amici che sono a Neviano, sono Maria e Andrea. Hanno scelto per noi stamattina qui al 329-5970-255 Solo da un quarto d'ora, che l'hanno scelto, no, l'hanno scelto da più tempo, devo dire, ma la canzone arriva adesso. Adriano Celentano.

Avete già sentito il prossimo pezzo, eh? Si è sentito, eh? Tic tic tic tic tic. Va bene, abbiamo salutato i nostri amici Andrea, Maria, con questa canzone di Adriano Celentano. Ma come diceva Lucia prima, nella telefonata che abbiamo ascoltato insieme, oggi è la festa della mamma. E allora festeggiamo, dai, festeggiamo con un paio di canzoni, eh? La prima è molto allegra, già si sentiva il tic tic tic tic tic che arrivava poco fa in sottofondo. Facciamola andare, regia, dai, apriamo con i festeggiamenti per la festa della mamma con una canzone che ci fa divertire tutti quanti. Mamma mia!

0: Skylab, più la senti e più ti piace.
1: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
2: Cerchi un luogo immerso nel verde dove festeggiare un momento speciale? Tenuta la barriera.

0: luogo dove immergersi in atmosfere intense e suggestive, nella più classica tradizione salentina. Tenuta la Baronessa, a Tuglie, al chilometro 1, sulla strada provinciale Alessio Tuglie. Per una festa davvero indimenticabile, chiama ai numeri 351 5701 454 339 3376 003.
1: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
0: Cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita. Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile. Solo 99 centesimi al chilo. Sempre. Sì, hai capito bene. Frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo. E all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni, anche il giovedì, in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit. Freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.
2: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.
0: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.

0: Ogni giorno vi regaliamo i più grandi successi 70, 80, 90.
1: In diretta dal Play Studio, il Gran Mattino.
0: Presenta il DJ 80 e il bel tenebroso Piero Marcianò.

0: solo un ragazzo, che canta, la sua vita.
1: Tu c'hai bisogno d'amore, io c'ho bisogno di te.
0: Canta la sua vita e la racconta a noi, insomma a tutti noi che la vogliamo ascoltare. Sto parlando ovviamente del grande, amatissimo, ultimo. Ho bisogno di te, quei due innamorati, questo è il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato. Ma adesso di innamorati andiamo a parlare in questa nostra trasmissione, perché mi è arrivato un messaggio, anzi me ne sono arrivati più di uno, devo dire. Allora, buongiorno Piero e ben ritrovati tutti. Oggi vorrei dedicare una canzone alla mia metà. Con questa dedica a te, che sei stato il mio porto nelle tempeste e la mia casa nei giorni sereni. A te, che mi hai scelto ogni volta, anche quando era difficile. A quello che ci ha tenuti uniti, quello che ci ritrova sempre. Io e te, ancora e meglio di prima. Ragazzi, wow! Ma è questo, il Gran Mattino è diventato questo. Ma ben venga, siamo contentissimi di questo. Allora, andiamo ad ascoltare questa canzone dedicata, e poi vi dirò da parte di chi arriva questo messaggio. Lo dico adesso? Allora, perché dopo tutto quello che ho letto, insomma. Allora, un caro saluto a tutti, un abbraccio immenso a te, capitano, grazie. E un ti amo lungo una vita al mio Christian. Ovviamente Barbarella. E Barbarella, che oggi all'ascolto, ha scelto questa canzone con tutto questo popò di roba d'amore stamattina al Gran Mattino. Up Where We Belong, Joe Cocker.

queste belle canzoni d'amore che vi dedicate qui al Gran Mattino, e poi queste frasi: a te che sei stato il mio porto nelle tempeste e la mia casa nei giorni sereni. Wow! Mi fate sentire Captain Cook anche la mattina qua, non soltanto la sera del venerdì. Ciao Barbarella! Fantastico, fantastico, questo è il mondo del Gran Mattino, bellissime le vostre canzoni, le vostre scelte musicali, apprezzatissime, devo dire. Tra l'altro voglio salutare anche una nostra amica adesso, che ho salutato poc'anzi, che è Patrizia, che mi ha fatto sorridere, perché, e continua a farmi sorridere, perché mi ha, sapete che su TikTok, no, ci sono i regali, insomma, ci sono queste cose qua che arrivano dagli amici che seguono le trasmissioni, no? Lei ha utilizzato il cellulare del suo compagno per mandarmi tutti i regali possibili e quindi li ha consumati tutti praticamente. Adesso non so che cosa ti dirà il tuo compagno, però grazie, grazie, hai illuminato la galleria dei regali qui. Vabbè, amici miei, Sal da Vinci, non manca.

non riesco a farti innamorare, Sal da Vinci, un festival di Sanremo di un po' di anni fa, leggevo, anzi addirittura ho ascoltato un'intervista in cui Sal da Vinci dichiarava di aver proposto al Festival di Sanremo, non quest'anno perché l'ha vinto ovviamente quest'anno, ma lo scorso anno, una canzone e gli fu rifiutata, sempre da Carlo Conti. Poi venne fuori Rossetto e Caffè. Allora mi sono chiesto, ma magari Carlo Conti ha rifiutato Rossetto e Caffè? Se davvero la notizia fosse questa, sarebbe veramente molto grave, insomma. Ma poi alla fine il destino è quello, no? Doveva tornare a proporre una canzone e l'ha fatto alla grande quest'anno con questo pezzo che porterà all'Eurovision e sono convinto otterrà grandissimo successo e consenso. Va bene, torniamo alle vostre richieste. Saluto un nostro amico che ci segue, che è Francesco, che mi scrive: buongiorno, vorrei chiedere oggi una bella canzone di Enrico Ruggeri e Andrea Mirò, si intitola Anna e il freddo che fa. Grazie, noi siamo andati a cercare nel nostro archivio ovviamente la canzone e l'abbiamo trovata, quindi ce la ascoltiamo insieme, poi festeggeremo ancora questa giornata speciale dedicata alla mamma, 8 maggio, festa della mamma. Poi domenica magari mi direte che cosa avrete preparato per le vostre mamme, magari le avrete portate a pranzo, me lo direte lunedì quando torneremo insieme. Enrico Ruggeri, Andrea Mirò, Anna e il freddo che fa.

Enrico Ruggeri, Enrico Ruggeri con Andrea Mirò, featuring Andrea Mirò, e questa Anna il freddo e il freddo che ha. Bene, Francesco, abbiamo accontentato anche te, io sono contento di poterlo fare con tutti quanti in questa mattinata di venerdì. Ricordiamoci che poi noi torneremo insieme lunedì prossimo, lunedì mattina dalle 10 a mezzogiorno, sempre qui su Radio Skylab in FM, su Happy Days, su Radio Happy Days, sul web e su TikTok, dove ci sono tantissimi amici che stanno lasciando i loro messaggi. Voglio ringraziare anche una nostra amica, vediamo un attimo, fatemi tornare indietro con i messaggi che qui si perdono, non so se è un'amica o un amico, comunque si chiama Angel Heart ed è su TikTok, mi scrive: buongiorno DJ, hai una delle voci più belle di TikTok, grazie, questo apprezzamento insomma mi fa piacere, grazie di cuore. Torniamo alla festa della mamma, dai, oggi si festeggia, oggi è la giornata dedicata alle mamme. E noi la festeggiamo questa giornata con una canzone che è degli anni Ottanta e che sicuramente insomma nel cuore di tutti, non fosse altro che cantata da un cantante che abbiamo amato tanto proprio in quegli anni, Toto Cutugno e le sue mamme, le nostre mamme.

dedica speciale qui al Gramattino, insomma la faccio mia, ma soprattutto di tutti quanti noi, per tutte le mamme, quelle che ci sono e quelle che non ci sono

0: ma ti amano di più.
1: Viva la festa della mamma, la festa più bella che ci sia, eh? Qui al Gran Mattino.

0: È una canzone che si fa amare subito, devo dire. Poi c'ha questo stile retro con questo yeah yeah yeah yeah yeah, sa tanto di anni 70 in qualche maniera, no? Non so stare al mondo senza te.
1: Io non so stare al mondo. Yeah yeah yeah.
0: Yeah yeah yeah yeah yeah yeah. Grande, grande, grande, grande. Biagio Antonacci qui al Gran Mattino. Adesso c'è un'altra delle vostre richieste musicali. Poi andremo ad ascoltare anche i Nomadi, eh? Preparatevi. C'è un pezzo che è stato richiesto da una nostra amica che è Fiorenza. Allora Fiorenza mi ha scritto: buongiorno Piero, in questa giornata uggiosa, almeno qui nel Salento, ti richiedo una canzone. Si intitola Me Retiro. Tiri tiri tu, insomma. Non ricordo ora bene chi canta, ma c'è pure Santana alla chitarra. Ed è vero. Il gruppo Frontera per la nostra amica. Me Retiro, te retiri tu, te retiri. ¡Gracias!

il gruppo Frontera, me ne tiro, questo è il titolo della canzone, poi il tiri tiri tu, tiri tiri ta, ce l'ho messo io, insomma. Con Carlo Santana, ovviamente la sua mitica, fantastica chitarra qui nel nostro Granatino, grazie alla richiesta di Fiorenza, che saluta tutti gli ascoltatori, tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori del Granatino, anche Betty, la sua amica Betty, e buon weekend e auguri a tutte le mamme, grazie, grazie di cuore, grazie di cuore. E adesso abbiamo trovato per Christian e per tutti quanti noi i nomadi che arrivano qui al Granatino puntuali con questo pezzo che si intitola Dove si va? Ascoltiamocelo e poi una sorpresa, dai, dopo.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.

0: Radio Skylab, più la senti.
1: Film si intitola Pearl Harbor, grandissimo, bellissimo film che vi consiglio di vedere se non lo avete ancora visto. Questa era la colonna sonora. Ma noi in Capitan Cook questa sera dalle 22 in poi avremo anche questo sottofondo musicale che introdurrà le canzoni più belle, quelle ballad che fanno innamorare tutti quanti ancora oggi, nonostante magari la loro veneranda età. E ci sono canzoni, amici miei, come quella che sto per proporvi, che sarà un'altra delle canzoni di Capitan Cook, che anche questa ha colpito tanto nel cuore tanto tempo fa. Allora, prima di tornare alla musica italiana del nostro gran mattino, io proporrei di ascoltare una cantante che si chiama Whitney Houston con un classico di sempre. Poi torneremo al gran finale del gran mattino con le canzoni più belle che chiuderanno questa nostra parentesi musicale settimanale. Whitney Houston, All at Once.

E insomma questa canzone si intitola All at Once, insomma all'improvviso arriva una canzone come questa e fa vibrare le corde del cuore. All at Once con Whitney Houston qui nel Gran Mattino, 11:41 minuti, siamo in diretta con Radio Skylab, ogni tanto c'è qualche problemino di messa in onda, insomma poi alla fine siamo qua, siamo in diretta sempre alla radio con Radio Skylab, amici miei. Facciamocene una ragione che ogni tanto c'è qualche problemino, d'altronde è normale, il Gran Mattino è una trasmissione che va in onda con un trasferimento e quindi vabbè, poi vi spiegherò un pochettino nei dettagli magari un'altra volta quello che succede quando va in onda il Gran Mattino. Siamo su Radio Skylab, come dicevamo, in FM sui 98.6, 99.2, la voce che ascoltate è quella di Piero Marciano che vi accompagna e vi accompagnerà ancora per un po' di minuti fino a mezzogiorno per questa ultima puntata della settimana, oggi venerdì, poi ritorneremo lunedì prossimo sempre dalle 10 a mezzogiorno. Adesso c'è una canzone che è stata richiesta da una nostra amica Patrizia, anche lei vuole festeggiare la festa della mamma, dice Patrizia e mi scrive: Piero buongiorno, posso richiedere una canzone che si intitola Mamma, insomma qualcosa del genere, della Tatangelo? Voglio dedicarla a tutte le mamme, anche alla mia, grazie e buona giornata. Allora, cos'è che un bambino o una bambina appena nasce avverte subito dopo il parto? Avverte quello che è il profumo di mamma. Questo è il titolo della canzone che ha scritto Anna Tatangelo dedicandola alla mamma. Profumo di mamma.

Lo so. La Sant'Angelo ha scritto anche Mamma, una canzone dedicata proprio alla mamma, ma io ho voluto così fare una deviazione stamattina sulla richiesta di Patrizia, perché è bello anche che si parli fondamentalmente di una mamma che aspetta il suo bebè, no? Il suo bambino. E allora, Profumo di mamma l'abbiamo ascoltata, Anna Sant'Angelo, poi magari lunedì faremo ancora una coccola alle mamme con la canzone proprio intitolata Mamma, va bene? Eh sì, dai, tanto le mamme si festeggiano ogni giorno dell'anno, eh? 11:46 minuti. E adesso torniamo ancora alle canzoni che ci hanno colpito dell'ultimo festival sanremese, e ce n'è una che sta arrivando che insomma ha fatto centro a Sanremo, perché è stata bella ed è stata soprattutto una bella dedica alla propria compagna di vita da parte di questo ragazzo degli anni Ottanta, che ci ha fatto innamorare con canzoni come Cosa resterà degli anni Ottanta, con Due e tanti altri pezzi. Sto parlando ovviamente di Raff, che a Sanremo si è presentato e ha colpito tutti quanti con questa celebrazione dell'amore che si intitola Ora e per sempre.

0: giorno. Vi regaliamo i più grandi successi 70, 80, 90.
1: In diretta dal Play Studio, il Gran Mattino.
0: Presenta il DJ 80 e il bel tenebroso Piero Marcianò.
2: Preparatevi, preparatevi a proposito di canzoni anni 70, 80, 90, perché fra poco arriverà l'ultima canzone del nostro Gran Mattino ed è un capolavoro assoluto. Vi dico soltanto chi la canta, Mia Martini, va bene? Quindi orecchio, perché dopo Achille Lauro, che sta arrivando adesso con questa canzone intitolata In viaggio verso il paradiso, noi andremo a toccare l'anima bellissimo della grande Mia Martini con una canzone scritta per lei da Franco Califano. Insomma, vi ho detto forse un po' tutto quello che dovevo dirvi, ci resta soltanto da ascoltarla, va bene? E l'ascolteremo dopo il pezzo che sta andando in onda o sta per andare in onda di Achille Lauro.

viaggio verso il paradiso con Achille Lauro qui al Gran Mattino. E adesso Time Machine, come preferite, oppure Jukebox. Ecco, Jukebox, andiamo a inserire le nostre 100 lire nel Jukebox, perché adesso ce ne andiamo veramente con una favola di canzone, una canzone che è stata scritta da un grande Franco Califano per una donna eccezionale, Mia Martini.

0: Grande idea, quella di comporre una canzone così bella, così importante, meravigliosa, su un minuetto. Pura genialità, devo dire, assoluta genialità da parte di un grande Califano e poi questa donna meravigliosa, amata, purtroppo amata troppo tardi, devo dire, per quello che doveva essere, ma comunque, a mio avviso, insieme a Mina, la più grande cantante italiana, amici miei, Siamo alla fine!
1: C'è da spendere una vita per comprendere se è finita di succedere.
0: E allora a tutto cuore noi ci lasciamo e ci diamo appuntamento a lunedì dalle 10 a mezzogiorno, sempre qui su Radio Skylab in FM. Mi raccomando, stiamo insieme, coccoliamo questa radio che ci tiene compagnia giorno per giorno, in macchina, a casa, mentre siamo al lavoro. E poi ovviamente anche la web radio, la radio del futuro.

che è Radio Happy Days, insieme anche a TikTok e a tutte le amiche, gli amici, tantissimi, veramente tantissimi che affollano la diretta TikTok della nostra trasmissione, che va senza interruzione dall'inizio alla fine, insomma, Va bene, io vi lascio e saluto veramente di cuore tutti gli amici che hanno preso parte a questo nostro appuntamento di oggi. Un grazie e un saluto anche al nostro Adamo, che è arrivato proprio in coda praticamente con un alito di vento e con i suoi fiori per le nostre ascoltatrici. Allora facciamo così, vi lascio con questa canzone qui che sta per iniziare, si intitola Amore e non può che essere così, solo amore con il nostro Gran Mattino. Canta Andrea Sannino. Da Piero Marcianò ovviamente a tutti quanti voi buon pranzo, buon ascolto e niente, che dire, ci risentiamo stasera alle 22 se lo vorrete con la diretta TikTok. Amore, sorriso sulle labbra e baci baci baci.

Baguette Music Festival, settima edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. 3 giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana, Sud Sound System! Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Milissano, official radio, Radio

0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: Sorridere è vivere meglio. Allo studio dentistico Vita di Taviano ci prendiamo cura del tuo sorriso e del tuo benessere. Implantologia dentale mini-invasiva a computer guidata. Apparecchi invisibili per raddrizzare i denti. Sbiancamento dentale e trattamenti estetici come filler labbra e viso e botox viso. Direttore sanitario, dottor Vito D'Argento. Piazza Matteotti 6 a Taviano. Telefono 392 79 16 658 o 340 75 564 944. Studio Dentistico Vita, anche su Facebook, Instagram e TikTok. Sorridi, c'è vita.

0: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racalcale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso. Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Le hit che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare. Sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi Gold.

0: Roma.
1: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista. Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361. C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
2: I grandi successi del passato diventano novità di oggi. Radio Skylab.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia, casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: Punto di contatto
2: Skylab News.
3: Le notizie dalla Puglia, ben trovati. Bari, telecamere e testimoni coraggiosi, così hanno trovato i killer di Filippo Scavo. Un carabiniere fuori servizio ha visto l'auto su cui sono scappati gli aggressori, ma è ancora mistero su chi ha fatto rientrare Dylan Capriati armato in discoteca. Bari dalle intercettazioni, la verità sulla faida con il clan Strisciuglio, Lelo Capriati ucciso per le liti dei figli, il racconto di uno dei sodali, perché i figli Sabino e Christian avevano risposto alla lite nella pub Demetra con un agguato armato nella piazza di Carbonara. Puglia respinti i primi tre ricorsi contro le elezioni regionali 2025, fuori Blasi, Bottalico e Damascelli. Il TAR di Bari giudica inammissibili le questioni relative al riparto dei seggi e altri quattro verranno discussi il 20 maggio. Jova Beach, il permesso paesaggistico mancante, ma per i mondiali era stato richiesto. L'inchiesta sul concerto di Jovanotti del 2022 a Barletta, i due non risponderanno ai carabinieri forestali, l'avvocato Cianci, io estraneo. Martina Franca, l'inchiesta sugli appalti travolge il numero uno degli industriali, Toma favoriva aziende senza titoli, c'è anche il presidente di Confindustria Taranto, Salvatore Toma, tra gli indagati per il traffico di influenze illecite. Nell'inchiesta sugli appalti pilotati al comune di Martina Franca è quanto emerge da un avviso di proroga dell'indagine notificata qualche tempo fa. Colpo da 325.000 euro in due gioiellerie in un centro commerciale di Ravenna, arrestati due giovani di San Severo. In quattro, dal volto coperto, sarebbero entrati minacciando con pistole presenti. Un Audi con targa clonata è stata usata dai due per la fuga verso il Foggiano, bloccati a Cerignola. Mari Lo Russo vince una borsa di studio, la moglie di Olivieri farà la ricercatrice al Policlinico di Bari, la regione manda gli ispettori, l'ex consigliera comunale di 40 anni, imputata in codice interno e laureata in giurisprudenza, avrà un contratto annuale da 20.000 euro lordi. È tutto a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franz.

0: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. Ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sporto, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.

0: luogo dove immergersi in atmosfere intense e suggestive, nella più classica tradizione salentina. Tenuta la Baronessa, a Tuglie al chilometro 1 sulla strada provinciale Alessio Tuglie. Per una festa davvero indimenticabile, chiama ai numeri 351 5701 454 339 3376 003.
1: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melissano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
3: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
4: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.

0: giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Sono le 13:03.
2: Radio Scala.
3: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella. Everybody get up.

le grandi hit degli ultimi decenni, emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.
2: Radio Skylab. Più la senti, più ti

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Le canzoni che conosci, quelle che canti dall'inizio alla fine, quelle che non invecchiano mai. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Liste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
2: Punto di contatto. Skylab News.
3: Ben trovati con l'informazione locale, in studio Paolo Franza. Scritte per Cospito e contro i CPR in casa, un manuale sugli esplosivi, 24enne in arresto, il giovane accusato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo, il provvedimento in flagranza è scattato dopo una perquisizione domiciliare disposta dalla Procura della Repubblica nell'ambito di un'indagine. Droga e pestaggio in cella, in quattro davanti al giudice, uno patteggia, 3 anni e mezzo. L'inchiesta su Borgo San Nicola approda davanti al GUB Marcello Rizzo. Polimeno, già condannato per omicidio, sarà giudicato con rito abbreviato a settembre. A dibattimento gli altri due accusati di lesioni. Scontro fra auto all'alba alle porte del paese, un 58enne grave in ospedale. L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 225 nell'agro di Arnesano, coinvolgendo 2 vetture. Trasportato al Vito Fazzi di Lecce, un uomo di Squinzano è ricoverato con prognosi riservata. A 12 anni chiama i carabinieri, papà sta picchiando la mamma e scatta l'arresto. Il 50enne di Copertino e domiciliari con braccialetto elettronico, accusato di maltrattamenti in famiglia e tentata violenza sessuale. Auto distrutta dalle fiamme a Gemini, un'altra danneggiata a Galato, ne 2 gli interventi nel corso della notte da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Nella frazione di Ugento, il rogo ha investito una Fiat Panda, nell'altro episodio è interessato il vano motore di un Alfa Romeo 156. Strappa la collana a una turista, bloccato dopo una colluttazione, arrestato per rapina. Serata movimentata per le vie di Gallipoli, un 22enne tedesco che ha reagito prontamente al furto, ha inseguito insieme al padre responsabile e lo ha trattenuto fino all'arrivo della polizia. Sraticano la grata di una finestra per rubare in casa, ma vengono colti dalle telecamere. Il furto è stato tentato a Parabita nella notte. Sul posto sono intervenuti vigilanti e carabinieri. Immortalato almeno un soggetto con il volto coperto, ladri costretti alla fuga a mani vuote. È tutto, a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.

0: ask yourself this. What are you doing it for?
1: Radio Skylab, la musica che unisce le generazioni. Selezioniamo la musica più conosciuta dei nostri tempi per fartela ascoltare ogni giorno.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita! Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
3: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
4: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: and running, running, and running, running, and running, running.
1: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
2: Sono le 14 e un minuto.
3: Radio Scala.
4: Non cerchi

giocare altrove. Fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Novaleas, forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Novaleas, ad Alessio in via Taviano o visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure, in promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
1: È il tuo momento. Richiedi la musica che ti piace al 328 55 92 714. Dedicati una canzone. Fallo subito. 328 55 92 714. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Disco Music, grandi successi. Disco Music, grandi successi. E questo il cocktail del pomeriggio di Radio Skylab.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519. Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
3: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Yes, it's the story of my baker.

tuo momento. Sei tu il protagonista della musica di Radio Skylab. Scegli le prossime tre canzoni che vuoi ascoltare senza interruzione. Arriva il 3 per te. Tre canzoni che piacciono a te. Manda un messaggio o una nota vocale con i tre brani che vuoi ascoltare. Fallo!

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Le notizie dalla Puglia, ben trovati. Bari, telecamere e testimoni coraggiosi, così hanno trovato i killer di Filippo Scavo, un carabiniere fuori servizio. Ha visto l'auto su cui sono scappati gli aggressori, ma è ancora mistero su chi ha fatto rientrare Dylan Capriati armato in discoteca. Bari dalle intercettazioni, la verità sulla faida con il clan Strisciuglio, Lello Capriati ucciso per le liti dei figli, il racconto di uno dei sodali, perché i figli Sabino e Christian avevano risposto alla lite nella pub Demetra con un agguato armato nella piazza di Carbonara. Puglia respinti i primi tre ricorsi contro le elezioni regionali 2025, fuori Blasi, Bottalico e Damascelli. Il TAR di Bari giudica inammissibili le questioni relative al riparto dei seggi, altri quattro verranno discussi il 20 maggio. Giova Beach, il permesso paesaggistico mancante, ma per i mondiali era stato richiesto. L'inchiesta sul concerto di Jovanotti del 2022 a Barletta, i due non risponderanno ai carabinieri forestali, l'avvocato Cianci, io estraneo. Martina Franca, l'inchiesta sugli appalti travolge il numero uno degli industriali, Toma favoriva aziende senza titoli, c'è anche il presidente di Confindustria Taranto, Salvatore Toma, tra gli indagati per il traffico di influenze illecite. Nell'inchiesta sugli appalti pilotati al comune di Martina Franca è quanto emerge da un avviso di proroga dell'indagine notificata qualche tempo fa. Colpo da 325.000 euro in due gioiellerie in un centro commerciale di Ravenna, arrestati due giovani di San Severo. In quattro, dal volto coperto, sarebbero entrati minacciando con pistole presenti. Un Audi con targa clonata è stata usata dai due per la fuga verso il Foggiano, bloccati a Cerignola. Marilo Russo vince una borsa di studio, la moglie di Olivieri farà la ricercatrice al Policlinico di Bari, la regione manda gli ispettori, l'ex consigliera comunale di 40 anni, imputata in codice interno e laureata in giurisprudenza, avrà un contratto annuale da 20.000 euro lordi. E tutto a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
0: Il disco lancio della settimana.

0: luogo dove immergersi in atmosfere intense e suggestive, nella più classica tradizione salentina. Tenuta la Baronessa, a Tuglie al chilometro 1 sulla strada provinciale Alessio Tuglie. Per una festa davvero indimenticabile, chiama ai numeri 351 57 01 454 339 3376 003.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Con Radio Skylab ricordi la musica più bella, quella che ti ha fatto emozionare, piangere, ridere e ballare. Richiedi la musica della tua vita. Manda ora un messaggio al 328 55 92 714. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita. Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile. Solo 99 centesimi al chilo. Sempre. Sì, hai capito bene. Frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo. E all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni, anche il giovedì, in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit. Freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.
1: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.
3: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità. Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.

sono stanco di lavorare e di stare in silenzio a pensare che sono stanco e voglio solo cantare la domenica a pranzo.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Ok, ci siamo. Buon pomeriggio, ultimo appuntamento di settimana.
2: Tutta la musica che c'è.
1: Buon venerdì da Mauro Lupo, ci siamo partiti a palla.

0: apre l'appuntamento di oggi. Buon pomeriggio da Mauro Lupo, sino alle 17 insieme, se vi va. Possiamo anche interagire attraverso il 328-55-92714. A proposito della giornata di oggi, sappiate che l'8 maggio è la giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.
1: Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab.

0: proponibili nell'esibizione live di Banale Lampone, ma un grandissimo comunque Gianni Morandi.
1: Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skyline.
0: E qui parliamo di roba seria, roba pesante. Qui sono artisti di peso, gente che ne sa. Madonna, o Madonna se preferite. C'è il feat di Sabrina Carpenter, quindi due regine insieme per questo Bring Your Love, che è uscito i primi di maggio, 30 aprile in realtà, ma insomma è stato recuperabile i primi di maggio. Lo ascoltiamo insieme qui a Skylab, dai!

0: Carpenter nel pomeriggio di Skylab. Sono le 15:18, cominciano ad arrivare le prime vostre segnalazioni e questo ci riempie il cuore di gioia, evidentemente.
1: Baguette Music Festival, 7ª edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. 3 giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana, Sud Sound System. Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Melissano, official radio Radio Skylab. Melissano, area eventi, ingresso libero, evento tra

0: CF Arredi. Da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi. Nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste. Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

proposito dei 50 anni di grandi successi che suoniamo H24 qui a Skylab, ovviamente intersecati, infrafezzati da tutte le novità, anche quelle che gli altri non

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro. Professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
3: Punto di contatto.
4: Skylab EOS.
5: Ben trovati con l'informazione locale, in studio Paolo Franza. Scritte per Cospito e contro i CPR in casa, un manuale sugli esplosivi, 24enne in arresto, il giovane accusato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo, il provvedimento in flagranza è scattato dopo una perquisizione domiciliare disposta dalla Procura della Repubblica nell'ambito di un'indagine. Droga e pestaggio in cella in quattro davanti al giudice, uno patteggia, 3 anni e mezzo. L'inchiesta su Borgo San Nicola approda davanti al GUB Marcello Rizzo. Polimeno, già condannato per omicidio, sarà giudicato con rito abbreviato a settembre. A dibattimento gli altri due accusati di lesioni. Scontro fra auto all'alba alle porte del paese, un 58enne grave in ospedale. L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 225 nell'agro di Arnesano, coinvolgendo 2 vetture. Trasportato al Vito Fazzi di Lecce un uomo di Squinzano e ricoverato con prognosi riservata. A 12 anni chiama i carabinieri, papà sta picchiando la mamma e scatta l'arresto. Il 50enne di Copertino e domiciliari con braccialetto elettronico, accusato di maltrattamenti in famiglia e tentata violenza sessuale. Auto distrutta dalle fiamme a Gemini, un'altra danneggiata a Galatone, 2 gli interventi nel corso della notte da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri, ma la frazione di Ugento e Rogo ha investito una Fiat Panda. Nell'altro episodio è interessato il vano motore di un Alfa Romeo 156. Strappa la collana a una turista, bloccato dopo una colluttazione, arrestato per rapina. Serata movimentata per le vie di Gallipoli, un 22enne tedesco che ha reagito prontamente al furto, ha inseguito insieme al padre il responsabile e lo ha trattenuto fino all'arrivo della polizia. Sraticano la grata di una finestra per rubare in casa, ma vengono colti dalle telecamere. Il furto è stato tentato a Parabita nella notte. Sul posto sono intervenuti vigilanti e carabinieri. Immortalato almeno un soggetto con il volto coperto, ladri costretti alla fuga a mani vuote. È tutto, a più tardi.
3: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
6: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
0: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.

0: Tormentone dell'estate, una canzone che sentiremo suonare molto e personalmente trovo che sia assolutamente una cosa piacevole, anzi da fare, proprio io la imporrei per dirti. Nuovo di Cabani, Summer Funk.
1: Skylab, più la senti, più ti piace.
2: Inizia sempre con un 8.

0: alle 15:39 minuti arriva una canzone straordinaria, bellissima, segnalata da Veronica.
1: Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

Ogni cosa detta a margine di una canzone, di una poesia così, sembra decisamente fuori luogo, sembra quasi ad andare, che vai ad intaccare questo momento di magia. Mamma mia, quanta poesia. Cara di Lucio Dalla, buon pomeriggio. Veronica, un quarto alle 4 del pomeriggio, venerdì 8 maggio, con Mauro Lupo in diretta su Skylab, sino alle 17. Ricordo.

Mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816. Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab.

0: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.
1: 1988, esce un album strepitoso, particolare sicuramente. Rag Strikes Back di Elton John, da cui abbiamo tratto...

suonavano le radio nel 1993, cosa diceva la classifica del 1993? Beh, insomma, parlava molto l'inglese, anche se ci siamo difesi bene. Un grande successo, Duran Duran.

Ordinary World, Duran Duran. Erano in buona compagnia, con il successo internazionale in Italia. Per esempio c'era Hadway, What is Love, All She Wants, The Ace of Base, What's Up, The Four No Blondies, insomma, Bon Jovi, un'altra canzone di Duran Duran, Whitney Houston. Tra gli italiani, beh, insomma, è l'anno del trionfo sanremese di Laura Pausini, ma è soprattutto l'anno degli 883.

lo so. Allora, la Pausini trionfa a Sanremo, come detto, tra le nuove proposte. Vince nella, il vincitore assoluto, insomma, nella categoria dei campioni. Adesso vado a ricordare come si chiamava la categoria all'epoca. Enrico Ruggeri con Mistero. Tra gli altri successi italiani, Gli spari sopra di Vasco Rossi, Ramazzotti, Un'altra te, Mare mare di Carbone, Gli stadio. Ma tra gli internazionali c'era un disco.

0: Living on My Own dei Queen, tra le canzoni straniere più rappresentative dell'anno 1993 qui in Italia. Tra poco.
1: Sorridere è vivere meglio. Allo studio dentistico Vita di Taviano ci prendiamo cura del tuo sorriso e del tuo benessere. Implantologia dentale mini-invasiva a computer guidata. Apparecchi invisibili per raddrizzare i denti. Sbiancamento dentale e trattamenti estetici come filler labbra e viso e botox viso. Direttore sanitario, dottor Vito D'Argento. Piazza Matteotti 6 a Taviano. Telefono 392 79 16 658 o 340 75 564-944. Studio Dentistico Vita. Anche su Facebook, Instagram e TikTok. Sorridi, c'è vita.
2: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. A Taviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
0: Sempre più vicini al riposo weekendiano, le 4 da 2 minuti. Radio Skyline.
2: Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skyline.

Play Together Forever. Adesso torniamo un attimo in fuor con gli occhiali, perché sapete con l'età. Allora, pensate ad un desiderio di una profonda connessione a livello emotivo, a livello proprio di intimità fisica, una sorta di invocazione a rimanere nel cuore, nella mente per sempre, raccontato in una delle più belle poesie del maestro Fabio Concato, che è questa.

0: sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Radio Skylab, più la senti, più ti piace.

0: Le voci, insomma, sono familiari, eh? Quella di Arisa sicuramente un po' meno. Quella di Lorenzino Fragola, grande successo dell'estate del 2017. È sempre tempo di segnalare la vostra canzone del cuore al 3285592714.
1: Radio Sky Love. L'ascolti oggi, ti emoziona come ieri.

0: se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 02 79 361.
1: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.
2: In novità di oggi.
1: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

Wave. Siamo quasi al nuovo appuntamento con le news. Abbiamo il tempo di... è tutto bene, news. Abbiamo il tempo di sentire questa meraviglia, così accontentiamo anche Stefania, che è a Soppersano, qui in provincia di Lecce. Ho visto che sono arrivati un po' di messaggi da un bel po' di zone del sud Italia, insomma del sud Italia, esagerato, del grande Salento. E volevo nello specifico salutare Giacinto, che ci ha scritto dalla provincia di Taranto. Mi ha detto che ci sta ascoltando scendendo verso la Calabria. Adesso vorrei capire bene se in FM, ma non credo, mi immagino sia il DAB evidentemente, perché con il DAB siamo raggiungibili praticamente in tutta la regione, per cui portateci con voi, fatevi accompagnare dai 50 anni di grandi successi che solo Skylab vi regala ogni giorno.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
4: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.
0: Il disco lancio della settimana.

0: punto di contatto. Sky Lab News.
1: Nel tempo della velocità esasperata e dei viaggi consumati in fretta, torna a levarsi nei cieli italiani il fascino antico dell'idrovolante. Il Gidro 2026, seconda edizione del Giro d'Italia in idrovolante, si prepara a raggiungere anche il Salento, con l'approdo finale previsto a Gallipoli domenica 13 settembre, dopo una tappa intermedia a Galatina. La grande traversata aerea prenderà il via in due distinti momenti. La prima tratta partirà il 23 maggio da Sesto Calende sul Lago Maggiore per concludersi il 30 maggio a Trieste. La seconda fase decollerà invece il 5 settembre dal Lago Trasimeno e attraverserà l'Italia per arrivare in Puglia a Bari, Brindisi e Taranto fino alla tappa di Galatina e al suggestivo ammaraggio conclusivo nelle acque di Gallipoli il 13 settembre. 12 velivoli anfibi ultraleggeri solcheranno i cieli della penisola in un itinerario che profuma di tecnologia, memoria storica e promozione del territorio. Tra le tappe più attese figurano proprio Galatina e Gallipoli, due luoghi simboli di una terra, la nostra, che conserva un rapporto profondo con il vento, il mare e l'orizzonte. Durante le tappe salentine saranno in programma iniziative pubbliche, incontri con le scuole, eventi culturali e degustazioni delle eccellenze enogastronomiche locali. Gli idrovolanti riportano alla memoria le grandi imprese aviatorie del Novecento, le trasvolate che resero celebre il genio italiano nel mondo, il coraggio di uomini capaci di immaginare il futuro quando il futuro sembrava ancora impossibile. Il nostro Salento, ancora una volta, dimostra di saper parlare al futuro senza smarrire la propria anima. Tra le acque di Gallipoli e i cieli di settembre volerà anche un messaggio preciso. I territori crescono quando riescono a trasformare la propria bellezza in visione. Dal giornale Il Gallo, per Radio Skylab, Giuseppe Cerfeda.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
2: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
3: Cerchi un luogo immerso nel verde dove festeggiare un momento speciale? Tenuta La Baronessa.

0: autentico, dove immergersi in atmosfere intense e suggestive, nella più classica tradizione salentina. Tenuta la Baronessa, a Tuglie al chilometro 1 sulla strada provinciale Alessio Tuglie. Per una festa davvero indimenticabile, chiama ai numeri 351 5701 454 339 3376 003.
1: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico? Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna, elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico. C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
2: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.

0: Ornella Vanoni con Carmen Consoli, l'appuntamento alle 16:46 minuti. Avete presente Zero Calcare? Personaggio estroso, autore estroso. Esce a giorni su Netflix due spicci e c'è una canzone della colonna sonora che è qualcosa di davvero meraviglioso che sentiamo subito, nuovo di Coez.
1: Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab.

0: della colonna sonora della serie animata di Zero Calcare, Due Spicci, from the Netflix series.
1: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Make me wonder, wow. Maroon 5, 8 minuti alle 5. Buon venerdì pomeriggio con lo zio Mauro ancora per qualche minuto. Poi insomma domani e domenica vedremo di riassettarci, perché insomma sai, con l'andare dell'età abbiamo bisogno di un po' di più tempo per ricaricare le batterie e ripartire insieme dal lunedì pomeriggio.
1: In ogni canzone, in ogni emozione, ci sei tu. Radio Skylab.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo. Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.
2: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.
3: L'After Hour di Radio Skylab, tra disco music e grandi classici.
4: È l'ultima canzone di oggi che commentiamo insieme, viviamo, ultimo appuntamento di settimana. Adesso cerchiamo di ricaricarci bene per ripartire a lunedì tra le 15 e le 17.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Sono le 17 e un minuto. Radio Sky.
2: Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: Cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita. Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile. Solo 99 centesimi al chilo. Sempre. Sì, hai capito bene. Frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo. E all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni. Anche il giovedì in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit. Freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.
1: Radio Skylab, più la senti, più ti piace.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Baguette Music Festival, settima edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. Tre giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana, Sud Sound System. Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Melissano, official radio Radio Skylab, Melissano, area eventi, ingresso libero, evento tardi.

Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361. Meglio del meglio della musica internazionale italiana, selezionato per chi ama le vere hit. Radio Skylab. Some

Le hit che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare. Sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi Gold.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
2: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melissano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
3: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, in Melissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità. Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
4: Punto di contatto Skylab EOS.
5: Ben trovati con l'informazione locale, in studio Paolo Franza. Scritte per Cospito e contro i CPR in casa, un manuale sugli esplosivi, 24enne in arresto, il giovane accusato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Il provvedimento in flagranza è scattato dopo una perquisizione domiciliare disposta dalla Procura della Repubblica nell'ambito di un'indagine. Droga e pestaggio in cella in quattro davanti al giudice, uno patteggia 3 anni e mezzo. L'inchiesta su Borgo San Nicola approda davanti al GUB Marcello Rizzo. Polimeno, già condannato per omicidio, sarà giudicato con rito abbreviato a settembre. A dibattimento gli altri due accusati di lesioni. Scontro fra auto all'alba alle porte del paese, un 58enne grave in ospedale. L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 225 nell'agro di Arnesano, coinvolgendo due vetture. Trasportato al Vito Fazzi di Lecce un uomo di Squinzano e ricoverato con prognosi riservata. A 12 anni chiama i carabinieri, papà sta picchiando la mamma e scatta l'arresto. Il 50enne di Copertino e domiciliari con braccialetto elettronico, accusato di maltrattamenti in famiglia e attentata violenza sessuale. Auto distrutta dalle fiamme a Gemini, un'altra danneggiata a Galato, ne due gli interventi nel corso della notte da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Nella frazione di Ugento il rogo ha investito una Fiat Panda, nell'altro episodio è interessato il vano motore di un Alfa Romeo 156. Strappa la collana una turista, bloccato dopo una colluttazione, arrestato per rapina. Serata movimentata per le vie di Gallipoli, un 22enne tedesco che ha reagito prontamente al furto, ha inseguito insieme al padre il responsabile e lo ha trattenuto fino all'arrivo della polizia. Sradicano la grata di una finestra per rubare in casa, ma vengono colti dalle telecamere. Il furto è stato tentato a parabita nella notte. Sul posto sono intervenuti vigilanti e carabinieri. Immortalato almeno un soggetto con il volto coperto, ladri costretti alla fuga a mani vuote. È tutto più tardi.
4: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
2: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
3: Skylab, più la senti, più ti piace.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

sorridere è vivere meglio. Allo studio dentistico Vita di Taviano ci prendiamo cura del tuo sorriso e del tuo benessere. Implantologia dentale mini-invasiva computer guidata. Apparecchi invisibili per raddrizzare i denti. Sbiancamento dentale e trattamenti estetici come filler labbra e viso e botox viso. Direttore sanitario, dottor Vito D'Argento. Piazza Matteotti 6 a Taviano. Telefono 392 79 16 658 o 340 75 64 944. Studio Dentistico Vita, anche su Facebook, Instagram e TikTok. Sorridi, c'è vita!

0: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: Gli anni cambiano, ma le grandi canzoni restano. Radio Skylab, tutti successi gold.

le grandi hit degli ultimi decenni, emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold. Sembra

time. I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando. Radio Skype. I grandi successi di ieri.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Sono le 18 e 2 minuti. Radio Sky.

sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.

0: quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: Next!
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
3: Sorridere è vivere meglio. Allo studio dentistico Vita di Taviano ci prendiamo cura del tuo sorriso e del tuo benessere. Implantologia dentale mini-invasiva computer guidata, apparecchi invisibili per raddrizzare i denti, sbiancamento dentale e trattamenti estetici come filler labbra e viso e botox viso. Direttore sanitario dottor Vito D'Argento, piazza Matteotti 6 a Taviano, telefono 392 79 16 658 o 340 75 564-944. Studio Dentistico Vita, anche su Facebook, Instagram e TikTok. Sorridi, c'è vita.
4: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 Novembre. Telefono 328 02 79 361.

0: oceanica.
1: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. Ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sporto. In via Vittorio Emanuele III, 66. Prenota al 351-01-3774. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto. Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati. Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
1: Le canzoni che conosci, quelle che canti dall'inizio alla fine, quelle che non invecchiano mai. Radio Skylab, tutti i successi.

0: maledetto me.
1: Radio Skylab, la musica che unisce le generazioni. Selezioniamo la musica più conosciuta dei nostri tempi per fartela ascoltare ogni giorno.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Le notizie dalla Puglia, ben trovati. Bari, telecamere e testimoni coraggiosi, così hanno trovato i killer di Filippo Scavo. Un carabiniere fuori servizio ha visto l'auto su cui sono scappati gli aggressori, ma è ancora mistero su chi ha fatto rientrare Dylan Capriati armato in discoteca. Bari dalle intercettazioni, la verità sulla faida con il clan Strisciuglio, Lelo Capriati ucciso per le liti dei figli, il racconto di uno dei sodali, perché i figli Sabino e Christian avevano risposto alla lite nella pub Demetra con un agguato armato nella piazza di Carbonara. Puglia respinti i primi tre ricorsi contro le elezioni regionali 2025, fuori Blasi, Bottalico e Damascelli. Il TAR di Bari giudica inammissibili le questioni relative al riparto dei seggi e altri quattro verranno discussi il 20 maggio. Giova Beach, il permesso paesaggistico mancante, ma per i mondiali era stato richiesto. L'inchiesta sul concerto di Jovanotti del 2022 a Barletta, i due non risponderanno ai carabinieri forestali, l'avvocato Cianci, io estraneo. Martina Franca, l'inchiesta sugli appalti travolge il numero uno degli industriali, Toma favoriva aziende senza titoli, c'è anche il presidente di Confindustria Taranto, Salvatore Toma, tra gli indagati per il traffico di influenze illecite. Nell'inchiesta sugli appalti pilotati al comune di Martina Franca è quanto emerge da un avviso di proroga dell'indagine notificata qualche tempo fa. Colpo da 325.000 euro in due gioiellerie in un centro commerciale di Ravenna, arrestati due giovani di San Severo. In quattro, dal volto coperto, sarebbero entrati minacciando con pistole presenti. Un Audi con targa clonata è stata usata dai due per la fuga verso il Foggiano, bloccati a Cerignola. Marilo Russo vince una borsa di studio, la moglie di Olivieri farà la ricercatrice al Policlinico di Bari, la regione manda gli ispettori, l'ex consigliera comunale di 40 anni, imputata in codice interno e laureata in giurisprudenza, avrà un contratto annuale da 20.000 euro lordi. E tutto a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
6: Radio Skylab. Scegliamo con cura la migliore musica di tutti i tempi.

0: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.
1: Cerchi un luogo immerso nel verde dove festeggiare un momento speciale? Tenuta la

autentico, dove immergersi in atmosfere intense e suggestive, nella più classica tradizione salentina. Tenuta la Baronessa, a Tuglie, al chilometro 1, sulla strada provinciale Alessio Tuglie. Per una festa davvero indimenticabile, chiama ai numeri 351 57 01 454 339 33 76 003.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

e grandi hit degli ultimi decenni. Emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold. Dicono che

esce un po' di sangue dalla mano destra, c'è il segno lì sul muro.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Saviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia, casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: Cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita. Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile, solo 99 centesimi al chilo, sempre. Sì, hai capito bene, frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo, e all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni, anche il giovedì, in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit, freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Skylab Collection, le più belle di

0: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
1: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: Skylab Collection, i suoi

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Skylab Collection, i più grandi artisti di sempre.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Novaleas, forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Novaleas, ad Alessio in via Taviano o visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure, in promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto!

0: riuscendo a trasformare il tuo corpo e la tua mente, entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Punto di contatto. Skylab News.
2: Nel tempo della velocità esasperata e dei viaggi consumati in fretta torna a levarsi nei cieli italiani il fascino antico dell'idrovolante. Il Gidro 2026, seconda edizione del Giro d'Italia in idrovolante, si prepara a raggiungere anche il Salento con l'approdo finale previsto a Gallipoli domenica 13 settembre dopo una tappa intermedia Galatina. La grande traversata aerea prenderà il via in due distinti momenti. La prima tratta partirà il 23 maggio da Sesto Calende sul Lago Maggiore per concludersi il 30 maggio a Trieste. La seconda fase decollerà invece il 5 settembre dal Lago Trasimeno e attraverserà l'Italia per arrivare in Puglia a Bari, Brindisi e Taranto fino alla tappa di Galatina e al suggestivo ammaraggio conclusivo nelle acque di Gallipoli il 13 settembre. 12 velivoli anfibi ultraleggeri solcheranno i cieli della penisola in un itinerario che profuma di tecnologia, memoria storica e promozione del territorio. Tra le tappe più attese figurano proprio Galatina e Gallipoli, due luoghi simboli di una terra, la nostra, che conserva un rapporto profondo con il vento, il mare e l'orizzonte. Durante le tappe salentine saranno in programma iniziative pubbliche, incontri con le scuole, eventi culturali e degustazioni delle eccellenze enogastronomiche locali. Gli idrovolanti riportano alla memoria le grandi imprese aviatori del Novecento, le trasvolate che resero celebre il genere italiano nel mondo, il coraggio di uomini capaci di immaginare il futuro quando il futuro sembrava ancora impossibile. Il nostro Salento, ancora una volta, dimostra di saper parlare al futuro senza smarrire la propria anima. Tra le acque di Gallipoli e i cieli di settembre volerà anche un messaggio preciso. I territori crescono quando riescono a trasformare la propria bellezza in visione. Dal giornale Il Gallo per Radio Skylab, Giuseppe Cerfeda.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile. Paolo Franza.
4: Il disco rilancio.

Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.

0: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore, e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: Cerchi un luogo immerso nel verde dove festeggiare un momento speciale? Tenuta la Baronia.

0: ad immergersi in atmosfere intense e suggestive nella più classica tradizione salentina. Tenuta la Baronessa a Tuglie al chilometro 1 sulla strada provinciale Alessio Tuglie. Per una festa davvero indimenticabile, chiama ai numeri 351 5701 454 339 3376 003.
1: Skylab Collection, la collezione privata di Radio Skylab. Skylab Collection, 50 anni di grandi successi.

Baguette Music Festival, settima edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. 3 giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana, Sud Sound System! Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Melissano, official radio Radio Skylab. Melissano, area eventi, ingresso libero, evento tardi.

0: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melissano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
1: Il circolo privato di Radio Skylab, per veri cultori musicali. Skylab Collection, 50 anni di grandi successi.

0: usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
3: Sono le 19 e 59 minuti.
4: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: brutto animale.
1: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.
2: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più Arracale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più Arracale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Radio Skylab, più la senti, più ti

0: grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
1: Sorridere è vivere meglio. Allo studio dentistico Vita di Taviano ci prendiamo cura del tuo sorriso e del tuo benessere. Implantologia dentale mini-invasiva a computer guidata. Apparecchi invisibili per raddrizzare i denti. Sbiancamento dentale e trattamenti estetici come filler labbra e viso e botox viso. Direttore sanitario, dottor Vito D'Argento. Piazza Matteotti 6 a Taviano. Telefono 392 79 16 658 o 340 75 564 944. Studio Dentistico Vita, anche su Facebook, Instagram e TikTok. Sorridi, c'è vita.
2: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 02 79 361.

0: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Skylab Collection, la musica esclusiva del club privé di Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Punto di contatto. Skylab News.
1: Ben trovati con l'informazione locale, in studio Paolo Franza. Scritte per Cospito e contro i CPR in casa, un manuale sugli esplosivi, 24enne in arresto, il giovane accusato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo, il provvedimento in flagranza è scattato dopo una perquisizione domiciliare disposta dalla Procura della Repubblica nell'ambito di un'indagine. Droga e pestaggio in cella, in quattro davanti al giudice, uno patteggia, 3 anni e mezzo. L'inchiesta su Borgo San Nicola approda davanti al GUB Marcello Rizzo. Polimeno, già condannato per omicidio, sarà giudicato con rito abbreviato a settembre. A dibattimento gli altri 2 accusati di lesioni. Scontro fra auto all'alba alle porte del paese, un 58enne grave in ospedale. L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 225 nell'agro di Armesano, coinvolgendo 2 vetture. Trasportato al Vito Fazzi di Lecce un uomo di Squinzano e ricoverato con prognosi riservata. A 12 anni chiama i carabinieri, papà sta picchiando la mamma e scatta l'arresto. Il 50enne di Copertino e domiciliari con braccialetto elettronico, accusato di maltrattamenti in famiglia e tentata violenza sessuale. Auto distrutta dalle fiamme a Gemini, un'altra danneggiata a Galato, ne 2 gli interventi nel corso della notte da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri, ma la frazione di Ugento e Rogo ha investito una Fiat Panda. Nell'altro episodio è interessato il vano motore di un Alfa Romeo 156. Strappa la collana una turista, bloccato dopo una colluttazione, arrestato per rapina. Serata movimentata per le vie di Gallipoli, un 22enne tedesco che ha reagito prontamente al furto, ha inseguito insieme al padre il responsabile e lo ha trattenuto fino all'arrivo della polizia. Sraticano la grata di una finestra per rubare in casa, ma vengono colti dalle telecamere. Il furto è stato tentato a Parabita nella notte. Sul posto sono intervenuti vigilanti e carabinieri. Immortalato almeno un soggetto con il volto coperto, ladri costretti alla fuga a mani vuote. È tutto, a più tardi.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
2: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.

0: usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: luogo dove immergersi in atmosfere intense e suggestive, nella più classica tradizione salentina. Tenuta La Baronessa, a Tuglie, al chilometro 1, sulla strada provinciale Alessio Tuglie. Per una festa davvero indimenticabile, chiama ai numeri 351 5701 454 339 3376 003.
1: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.
2: Radio Skylab, più la senti, più ti piace.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Skylab, più la senti, più ti piace.